0: Lo conosco.
1: Io? Ah,
0: Non
1: io, che verde.
0: esiste perché sono un
1: Io vengo da qua,
0: ma
1: io
0: se ne
1: vengo
0: ora vorrei che tu le rimani?
1: Corona.
0: Buca, non ti trapperai mai bene. Mi sei brigato un pulo.
1: Non vedi, ci sono di giovani, tu sei. Non sa che andare un po', ma come per me, non sa che andare. Oh, sta là, sta là.
0: Mi sento che bambini, vai direi.
1: Nicola, quando vedi si è attaccato gol la per sgarrare il tipo non subina. Guardate te, in Germania per due. Ahí sí la perdí, lo posso aprire? Che sì? Seri? Ora ci vediamo un cagare seri, per favore.
0: Ini kayak ini TV jauh eh bisa kasih sedikit sedikit ya.
1: Lagi, ayo.
2: Argentina.
1: Itu, saya berapa? 29. Ini Kongo.
0: Berarti artinya Ronaldo kasih.
1: Harusnya Kongo kan cuma urutan berapa? 46 di FIFA. Harusnya Ronaldo bisa kasih gol banyak sih. Kongo 46.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.